0: Baiano con este.
1: Oh yeah, Julian Marley, Baiano, Mr. Sonic.
0: Rodando.